conservarlo, puoi metterlo in barattoli, però non devi mettere il parmigiano. Parmigiano solo alla fine.